0: Simplificat.
1: Desubicat.
2: Comunicat.
3: Identifica. ICAT, la ràdio inquieta.